0: conti di Gaggia Station. Te ne sa quello che va a passare, quello che si può essere nobre.
1: Fuego FM.

0: Now hear this. It's Fuego FM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.

0: Salome il regno. Silvestre mi hermano. Silvestre otro.
1: Vamos a ver.